0: 298, come abbiamo posto. Ending mileage 23287. 23287.
1: Proceed.
2: Bird 322327 status.
3: Secure 2207.